e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi e petto. Con la gatta e i popor e le pili tutta.